Tipo, le tine mezzo, ci pezzo in un cima di caravan, quando la cina si riuscì a morire in Italia, vicino a un pezzo di casino, ragazzi, che è un